hana mitromo mwono west number tunafi ya bankrata baby ya mitromo mwunti mwunti mwunti hana mitromo yote mina misha hana mwunti inspiration mwunti mwunti baby ya na miti na nkobo ana midi na tibia na miwum ena mbe throw iti